0: Strach, signora. Venite, ti prego. Sta male, molto male, sta male, troppo male. Tutto impossibile, ormai è stato fatto. Stimata, signora, stimata, signora. Venite, vi aspetta. La bambina!
1: Torna in camera tua!
2: Dove andate?
1: Vai in camera tua!
2: Cosa succede?
1: Torno presto!

0: ragni.
1: Perché non ne conosci? Sai che se ti morde questo ragno, ti mettono nel fango e intorno portano a danzare sette donne fino all'alba.
0: Che niente, con queste fesserie, Andri?
1: Ti giuro è vero, guarda.

0: Maria sono tornato.
1: Aspetta, guarda una cosa.
0: Nel campo dei Porresu, gli altri hanno finito. Che cosa stai facendo?
1: Ascolta.

0: hanno spostato il confine.
1: Figli di Bagassa, ecco cos'era il pianto.

0: No, se l'hanno spostato di un metro.
1: Comunque l'intenzione era che dopo spostato non si muovesse più e che non ve ne accorgeste.
0: Ma me ne sono accorto.
1: Con lei tu. Perché il cane non era morto. Se moriva, moriva anche la linea di confine.
0: Preso la deve pagare.
1: Non sei sicuro che l'ha fatto lui?
0: Più prova di questa, una fattura.
2: Il cane lo chiamano Mosè, lui non ha colpa, lo terrò io.
1: Basta che ci vadi tu.
0: Grazie zia, andiamo.

0: quando è così.
1: Otto mesi che non si alza, ma due anni in tutto.
0: Ha chiesto lui di me.
1: No, non parlo, ma mio padre lo capisco.
0: Avete tolto le benedizioni.
1: Tutte abbiamo controllato, anche i cuscini e il materasso. Non c'è più nulla che lo tenga, pure il gioco abbiamo messo.

0: Uno, dos, tres, quanto ci vuole? Quattro occhi mezze, ancora niente. Sette, otto e nove, e questo quando crepa.
1: Tutto che tu sia maledetto per avermi convocato senza alcun motivo nel pieno della notte. Quanto che tu sia maledetto perché mi hai mentito, tu hai questa parlare e sa quello che dice. Che tu sia maledetto con tutta la famiglia, i figli che già avete e quelli che verranno.
0: No,
1: i figli che già avete
0: no,
1: e quelli che verranno.
0: No, stava morendo, l'ha detto anche il dottore.
1: Lo sai bene che non sta morendo, se muore di fame, che tu non dorma più,

0: che non riesce e che ci perdi più di quello che ci guadagni.
1: Tu al terreno, Andrea?
0: No. Ma...
1: E allora fatti i fatti tuoi e vado a mamma capo.

adesso lui, fra poche notte, aria è secca, il vento è caldo, fesso mi hai fatto e fesso ti faccio.

0: essere zoppa.
1: Tu non sei un cavallo.
0: Appunto non lo sono. Non posso portare per tutta la vita il mio stesso lutto, piuttosto mi ammazzo.
2: Il signore dà, il signore toglie.
0: Prete vi hanno fatto, zia. Abbiamo un

0: potete farlo voi.
1: No, non ti capisco.
2: Sì che mi capite!
0: Mi hanno detto cosa fate di notte. Non vi chiedo niente di diverso.

Mamma piange di nascosto, papà funge se non male, e lui si rifà, si arrabbia, poi mi guarda, parla ancora.

Franco, Villaca. Oder Mona, Lotte, etc. Meno si vede e più fa danno. È sempre così.

0: Cosa avete deciso?
1: Quello che chiedi non si può fare.
0: Non avete pietà del mio stato?
1: Nicola, non lo farò.
0: Se volessi sposare Maria, cosa direste?
1: Che spetterebbe a Maria di rispondere?
0: Guardate, guardate, zia Bonaria. Guardate, guardatemi la gamba. Perché prendermi in giro? Perché prendermi in giro? Guardate, guardate, né Maria né l'altra donna mi vorrebbero sposare. Perché sono uno storpio, perché sono uno storpio. Non posso lavorare, non posso fare niente. Non posso lavorare, mantenere una famiglia. Non posso lavorare, non posso fare niente. Di quello che una donna si aspetta faccia un uomo. È come fossi morto, è come fossi morto. Guardate, guardate. E quando i miei morranno, chi si occuperà di me? E chi vorrà sposare Andrea Collando su uno storpio? Guardate, guardate, guardate, guardate, zia Bonaria, perché prendermi in giro, perché prendermi in giro?
1: Quello che chiedi non si può fare.
0: Se voi voleste, un modo c'è. La notte d'ogni santi, per la cena delle anime, la porta resta aperta, voi potete entrare e uscire. Al mattino sarò morto e penseranno una disgrazia.
1: Colletto, sei fuori di te!
2: Mensus morto, chi fermo?
0: Sia, se mi aiuterete, sembrerà malore, altrimenti un modo lo trovo.

nessuno, le due ancora non si vedono. Maria aveva ragione, dico la mia mentira.

vedrai. Raffaele, chiudi la bocca, chiudi la bocca. Basta che tu torni vivo.

0: me son venuto, o so anche andarmene.
1: Non ho cambiato idea, sono già morto.
0: Io sono pronto, ma questa cosa non è benedetta, non è necessaria.
1: Per me è necessaria, vi stavo aspettando.
0: Yeah.

0: l'anno prossimo, l'anno dopo ancora, nemmeno dopo aver bevuto litri d'acqua vite, potrei riuscire a dirti quel che prova in cosa sento. Hai detto a Maria che l'ami, o glielo scrivo sul muro di casa. Ecco la sapevo, ma non l'ha detto a nessuno, di sicuro, perché aveva il suo cosa da pensare. Fare poco un campo, perderci una gamba, la sua voglia di vivere, e intende che respira, sottotato da un cuscino, perché il fuoco fa questo, perché il fuoco fa quello, e continua a bruciare anche quando lo si è spento. Non lo sai, Maria, hai mai visto veramente come brucia il fuoco? Tu?
1: Sono,
0: tu mi sposerai.

sì! Invece sì! Oggi va lei! Devi ascoltarmi! Chiudi a Siamonaria dove è stata stanotte! Chiedilo! Chiedilo!

0: lui.
1: Non, est possibile. E perché mai li farà? A chi sto proprio a voi? Tutte le volte che tornavate a notte fonda, tutte le volte.
0: Te ne avrei parlato quando fossi stata pronta
1: a sapervi un assassino! Non lo sarei stata mai!

0: signora maestra.
1: La famiglia che t'ha accolto m'ha già scritto.
0: La ringrazio del suo aiuto.

regala. Ti prego, se puoi, vieni. Bonaria urrai stamane. Ha avuto un ictus. E forse...

conosci che la luce le causi mal di testa. Chiuda le finestre, chiuda le finestre, ormai non mancan tol. Oh.